incontrastato sulle piazze vuote contro i campanini, a tratti come raffiche di mitra

e vecchie coi rosari, e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi, e vecchie coi rosari seduti.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto

Ogni giorno è un giorno nuovo, pensi che sia quello buono, che cancelli dal suo cielo arroganze e falsità. E vorrei vederci chiaro, assaggiando ad uno i miei soliti perché.

Adesso che farò non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani. E quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada.

perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti, e adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, e magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei congiunti.

Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. E le mie canzoni voglio raccontarle

dall'Ucraina, gli inviati americani Witkoff e Kushner lasciano Kiev dopo i colloqui con Zelensky. Washington chiede compromessi, ma la pace resta lontana. Mosca intanto alza i toni contro la Germania. Stati Uniti, tragedia all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista, 5 morti e 5 feriti. In Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza uccisi in diversi attacchi. Il governo promette i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Honduras si allarma per la crisi idrica nella capitale, le principali riserve d'acqua scendono sotto il 30%. Politica a Chernobyl, le opposizioni attaccano il governo Giorgetti, la PIL si avvicinerà all'1%, l'Italia regge. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
2: Tragedia negli Stati Uniti: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
1: Messico: 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
2: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggio e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
2: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il 20enne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica, e finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente imprese anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 8 settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Il proverbio del giorno è: val più un testimonio di vista che mille di udita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, spalleggiato da Marte, Urano vi regala uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l'opposizione della famiglia frena la vostra corsa. Qualche senso di colpa viene spazzato via dalla consapevolezza di star facendo la cosa giusta.
2: Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax. Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie alberate della città vi ritempererà nel corpo e nello spirito.
1: Gemelli, le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto il pianeta rosso a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo.
2: Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, partite ora, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.
1: Leone, gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.
2: Vergine, la Luna in Cancro dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena, ideale per una rimpatriata in famiglia. Un pranzetto semplice, gustoso e una passeggiata nel parco daranno il là al vostro buon umore.
1: Bilancia, complice il passaggio della Luna in Cancro, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi e allora confidatevi, affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico. Troverà meglio di voi la soluzione.
2: Scorpione, la presenza della Luna in Cancro ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.
1: Sagittario, fortunatamente anche per voi è la giornata dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone le notizie, le idee, la vitalità e la forza non mancano. Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo.
2: Capricorno, con la Luna in Cancro, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciare vi sbollire ignorando il vostro malumore. Il rigore che scambiate per coerenza può essere indice di rigidità e di una visione egocentrica dell'esistenza.
1: Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici, non volate troppo alto e otterrete così quello che vi darà più soddisfazioni di quanto pensavate.
2: Pesci, oggi siete nel vostro elemento con la Luna in Cancro, ideale per trascorrere una giornata gioiosa e spensierata in famiglia. Migliorie in casa, una bella notizia del tutto inaspettata potrà giungere in serata. Preparatevi per un incontro piacevole.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Gli inviati americani Witkoff e Kushner lasciano Kiev dopo i colloqui con Zelensky. Washington chiede compromessi, ma la pace resta lontana. Mosca intanto alza i toni contro la Germania. Stati Uniti, tragedia all'aeroporto di Miami. Un aerocargo di Amazon finisce fuori pista, 5 morti e 5 feriti. In Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza uccisi in 2 diversi attacchi. Il governo promette, i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Honduras, allarme per la crisi idrica nella capitale. Le principali riserve d'acqua scendono sotto il 30%. Politica a Chernobyl, l'opposizione attaccano il governo Giorgetti, la PIL si avvicinerà all'1%, l'Italia regge. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Parlami.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
2: Tragedia negli Stati Uniti: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
1: Messico: 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
2: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Eli Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: il PIL italiano, afferma, si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
2: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, è intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente impresa anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Martedì 8 settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Il proverbio del giorno è: val più un testimonio di vista che mille di udita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, spalleggiato da Marte, Urano vi regala uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l'opposizione della famiglia frena la vostra corsa. Qualche senso di colpa viene spazzato via dalla consapevolezza di star facendo la cosa giusta.
1: Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax. Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.
0: Gemelli, le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto il pianeta rosso a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo.
1: Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, partite ora, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.
0: Leone, gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.
1: Vergine, la Luna in Cancro dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena, ideale per una rimpatriata in famiglia. Un pranzetto semplice, gustoso e una passeggiata nel parco daranno il là al vostro buon umore.
0: Bilancia, complice il passaggio della Luna in Cancro, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi e allora confidatevi, affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico. Troverà meglio di voi la soluzione.
1: Scorpione, la presenza della Luna in Cancro ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.
0: Sagittario, fortunatamente anche per voi è la giornata dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone le notizie, le idee, la vitalità e la forza non mancano. Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo.
1: Capricorno, con la Luna in Cancro, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciare vi sbollire ignorando il vostro malumore. Il rigore che scambiate per coerenza può essere indice di rigidità e di una visione egocentrica dell'esistenza.
0: Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Non volate troppo alto e otterrete così quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate.
1: Pesci, oggi siete nel vostro elemento con la Luna in Cancro, ideale per trascorrere una giornata gioiosa e spensierata in famiglia. Migliorie in casa, una bella notizia del tutto inaspettata può raggiungere in serata. Preparatevi per un incontro piacevole.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Riprendono i raid russi su Kiev, almeno 2 morti e 7 feriti, esplosioni in una struttura militare in Bolivia. Il bilancio sale a 9 vittime. Maponino ricoverato in gravi condizioni, ma vigili a Roma. Il caso Arnucci, la vittima chiede domiciliare ed esclude un momento politico. Femminicidio di Lorena Isceri, era viva quando fu gettata dal viadotto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
2: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
2: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
1: Il caso dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Walter Davito, l'accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al tribunale del riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Davito ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web. Siamo insieme per parlarvi di tecnologia, perché le novità, amici, ce ne sono molte anche per questa puntata. Vale la pena quindi stare con noi fino alla fine. Avremo tanta musica comunque, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Voi state lì.

Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day. Ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici. Insomma, qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale.

Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Dopo 50 anni forse di utilizzo di password sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabili ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web, ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 8 settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Il proverbio del giorno è: val più un testimonio di vista che mille di udita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, spalleggiato da Marte, Urano vi regala uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l'opposizione della famiglia frena la vostra corsa. Qualche senso di colpa viene spazzato via dalla consapevolezza di star facendo la cosa giusta.
2: Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax. Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.
1: Gemelli, le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto il pianeta rosso a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo.
2: Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, partite ora, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.
1: Leone, gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.
2: Vergine, la Luna in Cancro dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena. Ideale per una rimpatriata in famiglia. Un pranzetto semplice, gustoso e una passeggiata nel parco daranno il là al vostro buon umore.
1: Bilancia, complice il passaggio della Luna in Cancro, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi e allora confidatevi, affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico. Troverà meglio di voi la soluzione.
2: Scorpione, la presenza della Luna in Cancro ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.
1: Sagittario, fortunatamente anche per voi è la giornata dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone le notizie, le idee, la vitalità e la forza non mancano. Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo.
2: Capricorno, con la Luna in Cancro, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciare vi sbollire ignorando il vostro malumore. Il rigore che scambiate per coerenza può essere indice di rigidità e di una visione egocentrica dell'esistenza.
1: Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Non volate troppo alto e otterrete così quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate.
2: Pesci, oggi siete nel vostro elemento con la Luna in Cancro, ideale per trascorrere una giornata gioiosa e spensierata in famiglia. Migliorie in casa, una bella notizia del tutto inaspettata potrà giungere in serata. Preparatevi per un incontro piacevole.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
17: E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un uomo rabo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere e anche le aziende multimediali stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo ma sicuramente molto importante che questo vada fatto e anche in tempi rapidi.

Gli argomenti di oggi, come sempre, molto interessanti in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di mobilità futura e smart cities. Sì, perché la guida autonoma, soprattutto una cosa importante che ha superato la lunga fase dei test pilota per fare il suo ingresso nella mobilità urbana di tutti i giorni. Ecco, in diverse metropoli, soprattutto in Cina, i servizi di robotaxi senza conducente umano a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi, anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre all'adeguamento delle infrastrutture stradali che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything, ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto, siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato domani come sempre su questa radio, alla solita ora.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 8 settembre si festeggia la natività della Beata Vergine Maria. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Il proverbio del giorno è: val più un testimonio di vista che mille di udita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, spalleggiato da Marte, Urano vi regala uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l'opposizione della famiglia frena la vostra corsa. Qualche senso di colpa viene spazzato via dalla consapevolezza di star facendo la cosa giusta.
2: Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax. Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.
1: Gemelli, le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto il pianeta rosso a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo.
2: Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, partite ora, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.
1: Leone, gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.
2: Vergine, la luna in cancro dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena, ideale per una rimpatriazione.

0: triata in famiglia. Un pranzetto semplice, gustoso e una passeggiata nel parco daranno il là al vostro buon umore.
1: Bilancia. Complice il passaggio della luna in cancro, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi e allora confidatevi, affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico. Troverà meglio di voi la soluzione.
0: Scorpione, la presenza della luna in cancro ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.
1: Sagittario, fortunatamente anche per voi è la giornata dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone le notizie, le idee, la vitalità e la forza non mancano. Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo.
0: Capricorno, con la luna in cancro, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciarvi sbollire, ignorando il vostro malumore. Il rigore che scambiate per coerenza può essere indice di rigidità e di una visione egocentrica dell'esistenza.
1: Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Non volate troppo alto e otterrete così quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate.
0: Pesci, oggi siete nel vostro elemento con la luna in cancro, ideale per trascorrere una giornata gioiosa e spensierata in famiglia. Migliorie in casa, una bella notizia del tutto inaspettata può raggiungere in serata. Preparatevi per un incontro piacevole.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

prendono le raid russe su Kiev, almeno 2 morti e 7 feriti, esplosioni in una struttura militare in Bolivia, il bilancio sale a 9 vittime. Maponino è ricoverato in gravi condizioni, ma vigile a Roma il caso Arnucci. La Vitola chiede i domiciliari ed esclude un momento politico. Femminicidio di Dorena Iscerera, viva quando fu gettata dal viadotto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
2: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
2: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
1: Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, la Vitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Ischia. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: In chiusura lo sport, calcio. Il campionato, la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite, nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale, tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna, al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 8 settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Oggi è la

0: Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Il proverbio del giorno è: val più un testimonio di vista che mille di udita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, spalleggiato da Marte, Urano vi regala uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l'opposizione della famiglia frena la vostra corsa. Qualche senso di colpa viene spazzato via dalla consapevolezza di star facendo la cosa giusta.
0: Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax, accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie alberate della città vi ritempererà nel corpo e nello spirito.
1: Gemelli, le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto il pianeta rosso a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo.
0: Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, partite ora, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.
1: Leone, gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.
0: Vergine, la Luna in Cancro dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena, ideale per una rimpatriata in famiglia. Un pranzetto semplice, gustoso e una passeggiata nel parco daranno il là al vostro buon umore.
1: Bilancia, complice il passaggio della Luna in Cancro, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi e allora confidatevi, affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico. Troverà meglio di voi la soluzione.
0: Scorpione, la presenza della Luna in Cancro ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.
1: Sagittario, fortunatamente anche per voi è la giornata dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone le notizie, le idee, la vitalità e la forza non mancano. Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo.
0: Capricorno, con la Luna in Cancro, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciare vi sbollire ignorando il vostro malumore. Il rigore che scambiate per coerenza può essere indice di rigidità e di una visione egocentrica dell'esistenza.
1: Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Non volate troppo alto e otterrete così quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate.
0: Pesci, oggi siete nel vostro elemento con la Luna in Cancro, ideale per trascorrere una giornata gioiosa e spensierata in famiglia. Migliorie in casa, una bella notizia del tutto inaspettata può raggiungere in serata. Preparatevi per un incontro piacevole.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Kiev reagisce, attacco di droni sulla città russa di Saratov, l'omicidio di Lorena Isheri, emergono nuovi dettagli dall'autopsia. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma e poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni, durante gli incontri tra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv alla periferia di Kiev. Intanto anche la città russa di Saratov è stata colpita da una attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime, lo ha riferito, come riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione. In Italia adesso emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio della redazione.
2: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Bonino resta vigile e lucida. Sarà l'annual meeting del dottorato in scienze mediche veterinarie e sanità pubblica e benessere animale ad aprire oggi il mese della ricerca dell'Università degli Studi di Teramo. In programma un incontro che rappresenta un approccio scientifico all'avanguardia basato sui principi di One Health e salute planetaria per scoprire come la ricerca veterinaria stia ridefinendo la protezione della salute globale. Il momento centrale dell'evento sarà la relazione plenaria di Orlando Pacello, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Lo sport e il calcio, ieri gli ultimi 2 posticipi della 3ª giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
1: Nell'altro posticipo ha giocato ieri il Cagliari, si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria nel posticipo della 3ª giornata. I rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare 1 a 1 gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Code per traffico intenso sul tratto della A1 Roma-Napoli tra Casoria e l'A3 Napoli-Salerno verso Napoli. Rallentamenti sempre per traffico anche tra l'uscita per il centro direzionale Pomigliano in direzione Roma. Trafficata la tangenziale di Napoli con rallentamenti e code tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sul nodo autostradale di Salerno, code a tratti sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Rallentamenti anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. È in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione scattata alle 21.18 di ieri sera terminerà alle 21 di questa sera. Lo sciopero coinvolge il personale di Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, con possibili cancellazioni e modifiche per i treni. Per quanto riguarda il trasporto regionale, terminata alle 9 la prima fascia di garanzia, la prossima sarà dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Martedì 8 settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Il proverbio del giorno è: val più un testimonio di vista che mille di udita. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, spalleggiato da Marte, Urano vi regala uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l'opposizione della famiglia frena la vostra corsa. Qualche senso di colpa viene spazzato via dalla consapevolezza di star facendo la cosa giusta.
3: Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax, accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.
2: Gemelli, le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto il pianeta rosso a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo.
3: Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, partite ora. Sarebbe un ottimo periodo per concedere

0: di qualche giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.
1: Leone. Gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.
0: Vergine, la Luna in Cancro dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena, ideale per una rimpatriata in famiglia. Un pranzetto semplice, gustoso e una passeggiata nel parco daranno il là al vostro buon umore.
1: Bilancia. Complice il passaggio della Luna in Cancro, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi e allora confidatevi, affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico. Troverà meglio di voi la soluzione.
0: Scorpione. La presenza della Luna in Cancro ha il potere di addolcire i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.
1: Sagittario, fortunatamente anche per voi è la giornata dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Buone le notizie, le idee, la vitalità e la forza non mancano. Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo.
0: Capricorno, con la Luna in Cancro qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciarvi sbollire ignorando il vostro malumore. Il rigore che scambiate per coerenza può essere indice di rigidità e di una visione egocentrica dell'esistenza.
1: Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici, non volate troppo alto e otterrete così quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate.
0: Pesci, oggi siete nel vostro elemento con la Luna in Cancro, ideale per trascorrere una giornata gioiosa e spensierata in famiglia. Migliorie in casa, una bella notizia del tutto inaspettata potrà giungere in serata. Preparatevi per un incontro piacevole.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni in Bolivia. È salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione di materiale bellico di artiglieria. Preoccupazioni per le condizioni di salute di Emma Bonino. La stagione estiva ormai conclusa, è tempo di primi bilanci, particolarmente doloroso quello delle truffe che anche quest'anno hanno seminato vittime da nord a sud. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Il servizio della redazione.
2: Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
1: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria. Un 9° corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli esami medico-legali. Proseguono le operazioni di ricerca e recupero nell'area colpita dalle deflagrazioni, mentre restano da chiarire le cause dell'incidente. Preoccupazioni per le condizioni di salute di Emma Bonino e il servizio della redazione.
3: Una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
1: A stagione estiva ormai conclusa, è tempo di primi bilanci. Particolarmente doloroso quello delle truffe, che anche quest'anno hanno seminato vittime da nord a sud. Uno dei casi più eclatanti, quello che ha coinvolto oltre 50 persone a Napoli, costrette a rinunciare alle ambite vacanze dopo aver versato decine di migliaia di euro per viaggi e crociere mai prenotati. Decine le denunce presentate alle forze dell'ordine nei confronti di un'agenzia di viaggi che opera esclusivamente via web, che ha sede legale a Portici. Lo sport e il calcio: riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabéu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per chi vuole compagni nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono però fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out. Fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:02.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: da spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio Novità.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio.

Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare in Bolivia, è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel Centro Generale di Manutenzione del Materiale Bellico di Artiglieria. Omicidio di un operatore del 118, blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
3: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Dardelli con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Nastasia Potapova chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 7-3 lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: don't mind. Mwah.
1: Ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabéu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal a Maradona. Giovedì alle 18.45 la Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. Alle 21 il debutto assoluto del Como, poi la tennis e il basket tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
2: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
1: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League, questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio della Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. Nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Bovic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005 e si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
16: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
15: FM World, powered by 22HBG.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice,

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
2: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
1: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League, questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio della Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Yannick Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare accusato di aver ucciso 6 pazienti per i periti Spada, è un seriale con una spinta ossessiva, selezionava anziani e malati. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS e dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM e nel provvedimento del GIP, che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso, ma restano migliorabili. Emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la...

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli

Ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabéu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal a Maradona. Giovedì alle 18:45 la Roma torna a giocare una partita ai Champions dopo oltre 7 anni. Alle 21 il debutto assoluto del Como, poi il tennis e il basket. A tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
2: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
1: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League, questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Kivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Yannick Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

closed. Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza, con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Re per te.

0: Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso, accusato di aver ucciso 6 pazienti. Per i periti Spada è un seriale con una spinta ossessiva, selezionava anziani e malati. E poi l'economia tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock, il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. L'ufficio del Premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso, ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussy St. George, località ad est della città. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Let's go.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco in particolare. Ancora novità sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri. A Napoli la notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre la IEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare, la IEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
2: Walter Davito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, la Vitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
1: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
3: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo, l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il sedicenne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Late Mar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Late Mar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
12: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Anteprima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli. Ci sono code tra la diramazione di Capodichino e il centro direzionale verso Napoli. Ed è intenso il traffico anche nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. E a Napoli in tangenziale incolonnamenti per un incidente avvenuto tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Lavori di notte sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura tra Capodichino e Napoli centro direzionale in direzione Napoli. Sulla 30 a Caserta Salerno tra le 22 e le 6 chiusa l'immissione sull'autosole per chi da Salerno deve proseguire verso Napoli. E a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6 chiusura tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6, la tangenziale sarà chiusa anche verso Pozzuoli tra zona ospedaliera e Camaldoli. Altri lavori interessano la 3 Napoli-Salerno tra le 22 e le 2 del mattino. Chiusura tra San Giovanni, zona industriale, e Napoli centro, via Ferraris, in direzione di Napoli. Ricordiamo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. L'agitazione terminerà alle 21 di questa sera. Lo sciopero coinvolge il personale di gruppo OFS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, con possibili cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale sono comunque garantiti servizi essenziali previsti nei giorni feriali nella fascia oraria 18-21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

campi flegrei, oltre 4.600 persone interessate dalle ordinanze di sgombero a Pozzuoli, morti, sospetti in ambulanza, emergono nuovi particolari nell'inchiesta sull'ex autista accusato di aver ucciso 6 pazienti. Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina, colpite Kiev e la città russa di Saratov. Bolivia sale a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute in un deposito militare. Carburanti ancora più cari, la benzina Self supera 2,05 euro, il gasolio sfiora 2,17 euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dalla cronaca della situazione dei Campi Flegrei. Sono 4.617 le persone destinatarie delle ordinanze di sgombero emesse dal comune di Pozzuoli dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. I nuclei familiari coinvolti sono quasi 2.000, secondo i dati presentati durante una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. 3.470 cittadini hanno chiesto il contributo per l'autonoma sistemazione. 99 persone sono state accolte negli alberghi, altre 40 si trovano al Palatrincone, mentre più di 1.000 non hanno domandato forme di assistenza. Restano operative 13 squadre dei vigili del fuoco, sono state eseguite 837 verifiche statiche e risultano sgomberati 218 edifici per complessive 1.188 abitazioni. Il monitoraggio prosegue sotto il coordinamento della prefettura.
2: Emergono nuovi particolari nell'inchiesta di Forlì sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza. Al centro delle indagini c'è Luca Spada, l'ex autista accusato di aver ucciso 6 pazienti anziani gravemente malati attraverso iniezioni d'aria. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe agito seguendo una spinta definita dagli inquirenti ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità considerate compatibili con un comportamento seriale. Nell'indagine sono entrati anche messaggi e fotografie pubblicati nelle chat. Tra questi, secondo quanto emerso, alcuni selfie scattati dall'indagato accanto alle bare. Le accuse dovranno naturalmente essere valutate nel procedimento giudiziario.
1: Passiamo agli esteri. Ripresa l'offensiva russa contro Kiev. Dopo 3 giorni di tregua nella capitale ucraina sono risuonati gli allarmi antiaerei, sono stati segnalati edifici colpiti nella zona periferica della città. Nelle stesse ore le autorità russe hanno riferito di un attacco di droni ucraini contro Saratov. Il governatore regionale Roman Buzargin ha parlato di danni alle infrastrutture civili e della presenza di vittime, senza fornire inizialmente un bilancio preciso. I servizi di emergenza sono intervenuti nelle aree colpite. L'incrocio di attacchi conferma la fragilità del quadro militare, nonostante i tentativi diplomatici e l'ipotesi di sospensione delle operazioni contro le rispettive capitali.
2: E sempre dall'estero è salito a 9 il bilancio delle vittime nelle esplosioni avvenute nel centro militare per la manutenzione del materiale d'artiglieria di Viaca in Bolivia. Il nono corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli accertamenti medico-legali. Nei depositi erano custoditi materiali pirotecnici, detonatori e prodotti destinati anche alle attività minerari e stradali. Procura, polizia e investigatori forensi stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni nelle quali il materiale era stato conservato. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Continuano a salire i prezzi dei carburanti sulla spinta delle quotazioni internazionali del petrolio e delle tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo i dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete stradale nazionale la benzina in modalità self-service costa mediamente 2,58 euro millesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 2,169 millesimi. Prezzi ancora più elevati sulle autostrade: la benzina self arriva a 2,143 millesimi, mentre il diesel sale a 2,24 centesimi. Il rincaro si riflette sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese di trasporto.
2: E parliamo del futuro della Ducati. Il gruppo Volkswagen sta valutando la possibile cessione della storica casa motociclistica di Borgo Panigale, controllata attraverso Audi. A confermare che l'ipotesi è oggetto di discussione è stato l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, precisando però che non è stata presa alcuna decisione. Ducati potrebbe valere, secondo le stime citate da Bloomberg, circa 1 miliardo e 250 milioni di euro. Il marchio fa parte delle centinaia di attività sottoposte a revisione nell'ambito del piano con cui Volkswagen intende ridurre e razionalizzare il proprio portafoglio.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, emergenza piena in casa Juventus dopo una serie di stop pesanti che hanno colpito la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'ultimo e più grave aggiornamento arriva dall'infermiera del J Medical. Manuel Locatelli si aggiunge alla lista dei lungodeggenti. Uscito malconcio e con un ginocchio dolorante dalla sfida casalinga dell'Allianz Stadium contro il Milan, il capitano bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. I primi riscontri, gli accertamenti clinici effettuati riportati al Giamenica non lasciano dubbi. Per Locatelli si tratta di una lesione al menisco che rischia di tenerlo in box per almeno 3 mesi. Anche per lui, così come è avvenuto per Yıldız e Thuram, si è scelta la via della chirurgia. L'intervento è in programma nelle prossime ore all'Hospital Prevegel Mermoz di Lione, dove opera Sonny Ricotté, specialista che negli ultimi anni ha seguito anche Bremer, Gatti e lo stesso Thuram. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese in provincia di Avellino, le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia, in azione anche un Canadair. A Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli, un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nell'Avellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della protezione civile regionale e numerose unità dei vigili del fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino. Un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulle conseguenze dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza, con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

traffico aereo in tilt nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo, ritardi e disagi coinvolgono anche Heathrow e Gatwick. Londra e altri 11 paesi annunciano restrizioni commerciali contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele. Ucraina, dagli Stati Uniti, l'invito all'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni. Giallo nel Padovano, l'uomo trovato morto dentro un'automobile nel fiume Tergola aveva le mani legate. Un migrante muore durante la traversata tra Tunisi e Palermo. Viaggiava nascosto all'interno di un'automobile imbarcata sul traghetto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti coinvolti anche le principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti nel corso del pomeriggio. Gli atterraggi hanno invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività ai passeggeri. In partenza è stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
2: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto d'ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare distorsioni nel mercato interno.
1: La guerra in Ucraina. Il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
2: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
1: Un migrante è morto durante la traversata in traghetto tra Tunisia e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia, nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo nel capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, dal caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
8: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
9: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
10: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
11: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!

0: Eugenio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Permangono code a Napoli in tangenziale per traffico tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Lavori di notte sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura tra Capo di Chino e Napoli Centro direzionale in direzione Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno tra le 22 e le 6, chiusa l'immissione sull'autosole per chi da Salerno deve proseguire verso Napoli. E a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6, chiusura tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6, la tangenziale sarà chiusa anche verso Pozzuoli tra zona ospedaliera e Camaldoli. Altri lavori interessano la 3 Napoli-Salerno tra le 22 e le 2 del mattino, chiusura tra San Giovanni zona industriale e Napoli Centro via Ferraris in direzione di Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza, con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese in provincia di Avellino, le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia, in azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli, un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nell'Avellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della protezione civile regionale e numerose unità dei vigili del fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulle conseguenze dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Let's start the party.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Numero 3.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.